amadodana asewesele bari olifika la ka Jehova yo kuri go shashi bana ba raba folo malwetse tlhakahlaka ntshitse batho ba re lolo re dirang ka madodana ash ke la bone ari tjentjo tlhere di fego di modimo ke boletse bialo ga ke thoma ari tse sebaka sena lona re ke dimele thuyo go stand puthwa ga mahlo re go re kabela gore tsa ira bedi fetogile biang

0: siyabonga. IPCC barba ke bana ba mrena Jacob. Ba ba ipitsa byana. Ai. Khotsa bana ba mrena Jacob. He ke kotla fela re tsela go ire le ya bobedi. Nna le bona ile mo re tlhabere dira mona go ile mo re ga ifetse pelu go go buditse ba. Ba ime di coach. O di dirile bonolo ba o di tswekile tswekile tswekile. Ke ba le seke go ka ba botsa se.
1: Bonolo.
0: Ya ona re di mmu.
1: Ka
0: mmu go di mmu ya.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e buile. Mo matsatsing a mararo fela, o ka seketsa go fitla go 50%. O di ntjola ka tebelo ka 2 kg ya renowned poloni ka 50 rand. O reke di 5 packet di fogo ba di fetche pedi tsa di Kellogg's noodles ka 49 rand. Le di 500 ml di fogo ba di fetche pedi tsa di refill pack tsa Stay Soft ka 48 rand. O seketsa 50 rand. Big Red Weekend. Labotlhano di 18 go fitla Sontaga di 20 tsa September. Ga Shoprite fela. Ke tlo tshologolo Big Red Weekend ye. La botlhano di 18 go fitla Sontaga di 20 tsa September. Ga Shoprite fela.

0: Tobele FM, moshato wa tsebone boithabiso.
1: Ke se lopa gare go tswa ereng ya boraro a rena pere gore na di ka ba di fetukile jang sripeng se Stanford Phuthi Matlo o re swaretse tsona di ntlhagolo tsa ditaba ka morago ga fao lefatsheng la dipapadi le Constance Machipa Stanley.